Tu che sogni la dolce terra d'Ungheria, suona ancora con tutta l'anima zigana. Voglio piangere come te di nostalgia.

0: patata, fratata, nonna, tazia, patata, patata, nonna, nonna, tocana.
1: Scusate, giovinoni, so bisnonno. Sono tornato proprio molto ospitale.

Ben lo sanno, ogni bar che visiteranno, mai di loro si scorderà. Sette whisky qua, venti cherry là, e gli ok si sprecheranno. Boogie boogie samba là, da farti strabiliar. Bing Crosby poi non conta più, se ti cantano piano.

Racco i capelli corti alla garçon, poi vi condussi, non ricordo dove, e mi diceste non ricordo più. Nel 1919 vi chiamavate, non ricordo più.

0: in ogni strada chiamava.
1: Giururì, giururì, la la la la, ad ogni cappello chiedeva.
0: Oh, scusi, mi sa dire Alice dov'è?
2: Andò nei teatri, nei bar, nelle piazze, e persino fuori di città cercò, sentiva nel cuore.

0: Ma un giorno dal vento fu preso e portato ramingo e solo per la città.
1: A terra finì, mille affronti subì, ogni piede lo calpestò.
0: Finché un giorno un vecchio carrettiere lo vide per terra malconcio e lo raccolse. Pensò di farne un copricapo per uno dei suoi due ronzini. E indovinate in testa all'altro ronzino chi c'era? Alice, la tenera Alice.
1: E Gianni felice accanto ad Alice il triste passato dimenticò. Così si operò.

ti posso consolare se dici solo un sì e non pensare no a chi ti fa soffrire. Ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai la vita cambierà, poi

come stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

Sei la più bella della festa e tutte vanno in bestia. Si girano in 200 per farti una lastra. Io t'ho vista mezza volta e m'hai mandato in fissa. Dopo l'ultima volta.

miseria, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.